0: chiedi se vengono di back, con le geniste, di scegliere di Max, le dici pizza e una di base di Max, dice si vuoi le mi scegliere di Max.
1: Non ho so fear, number one in command, I came just to kill me and two many times, they won't see the ace, but I don't need a man, they love